9 di sera. Hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora di chiudere botteghe e andare via. E spruzzare la tua sera di allegria.